0: Hey! Gigolo!
1: Sosi!
0: Karajani voja! Fog deja rendesen, taj csendesen, more! Aj, haj, szokeres, more, more!
1: More, more!
0: Unaj, bajo! Sikali kromano, pontomo!